Mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show, mele ni con show

kini awa idawa se ni ile aye nibo la ti wa ti aba fi aye sile nibo la nlo olowo ni a fi ngba si eleda ti da wa saye kini awon ofin ti eleda fi sakoso oro oro aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbo oluwa kayeso nibi ti a tin yana na oro ninu imole otito ifiranse Bradley lati owo Abdulrasheen lori ikanni yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru Wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbon oluwa kayeso agogo mewa abo asale titi di agogo mokola lori ikanni Bond FM 92.9 ni gbogbo ojoru Wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola eku ikale o

0: John Vance 3-in-1 Chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Kini awa idawa se nile aye nibo la ti wa ti aba fi aye sile nibo la nlo olowo ni a fi ngba si eleda to da wa saye kini awon ofin ti eleda fi sakoso oro owo aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbon oluwa kayeso nibi ti a ti yanan na oro ninu imole otito ifiranse grali lati owo abdrishin lori ikanni yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru Wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbon oluwa kayeso agogo mewa abo asale titi di agogo mokola lori ikanni bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru Wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola e ku ikale o

0: John Vines 3-in-1 Chocolate. Enjoy instantly.
1: Kini awa idawa se nile aye nibo la ti wa ti aba fi aye sile nibo la nlo ona yin ya fin gba se eleda to da wa saye kini awon ofin ti eleda fin sakoso owo owo aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbon oluwa kayeso nibi ti a tin yan na oro ninu imole otito ifiranse gradly lati owo abdrishin lori ikanni yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbon oluwa kayeso ago mewa abo asale titi di agogo mokola lori ikanni bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola eku ikale o.

Oddio, si va proprio bene. E tu poi, se non lo fai, ti devi pigliare il cocco, il padre.